Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Teleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Teleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Elio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

0: Elioradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto.
1: À bientôt.
2: À bientôt.
1: Voilà, les 20% c'est un déstockage massif chez Hyperbrico, profitez-en.

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Elioradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte.

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

7 a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Teleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Elioradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

0: Nell'anno 1948 furono cancellate 2000 scritte inneggiante a Stalin, 50 a Lenin, 1000 a Togliatti,
1: 30 al maresciallo Tito,
0: 600 al Duce,
1: 411 all'uomo qualunque.
0: Nel 56 invece gli Stalin scendono a 100, un calo enorme.
1: E Togliatti?
2: Stazionario.
0: Nel 58 un centinaio di Viva Khrushchev, 50 Mao Tse, e spuntarono anche un 500 abbasso Stalin.
1: Dottore, faccio notare che per ordini superiori non furono cancellati, ovviamente.
0: L'anno scorso i Viva Mao arrivavano a 3.000, Ho Chi Minh arrivò a 10.000, Che Guevara 1.000, Marcuse 11, Viva e abbasso.
3: Un fatto nuovo, abbiamo notato un paio di Viva in certo Sade.
4: Il Marchese.
0: Per l'anno in corso si prevedono 10.000 Viva Mao, 500 Viva Trotsky e una decina di Viva Amendola. E forse ancora un 500-600 Viva Stalin.

0: Merci, Gaston.
1: Non, ancora finito.
0: Oh, pardon, Gaston. Un million d'excuses, messieurs. Questa sera, nel menu, abbiamo il suo piatto preferito, la lepre in salmi. La lepre è molto frollata e la salsa è molto ricca di tartufi, alici, grand manier, bacon e panin. Merci, Gaston.
1: Ne ho ancora.
0: Oh, mi permetta? Un altro secchio per monsieur. E la donna delle pulizie? E maintenant, a me se interesserebbe un aperitivo o preferisce ordinare immediatamente? Oggi abbiamo come antipasti, voglio scusarmi, moule marinière, pâté de foie gras, beluga caviale, uovo benedettin, tarte de poireaux, ossia torta di porri, cosce di rana amandin, uovo de quaglia, charge de paix, c'est-à-dire piccole uova di quaglia su un canapè di purè di funghi molto delicato e raffinato.
1: Mi porti tutto.
0: Stupendo, certo, messier. E ora come lo vuole servito? Tutto mischiato insieme in un secchio?
1: Sì, con le uova in cima.

0: Señor Valiant. Señor Valiant. Si è fatto delle idee sbagliate su di me, signor Valiant. Io sono solo una pedina come Roger. Lei mi può aiutare a trovarlo? Mi dica qual è il suo prezzo e io glielo pagherò.
1: Già, certo che pagherebbe. Dovete avere in mano il coniglio per far funzionare l'inghippo.
0: No, no, no, io amo mio marito. Lei non mi ha capito affatto. Lei non immagina quanto sia difficile essere una donna con l'aspetto che ho.
1: Sì, beh... E lei non immagina quanto sia difficile essere un uomo che guarda una donna con l'aspetto che ha lei.
0: Io non sono cattiva, è che mi disegnano così.

Un bel giorno, senza dire niente a nessuno, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Feci due volte il giro del mondo, non riuscii mai a capire che cazzo trasportasse quella nave, ma forse un giorno lo capii. Droga.

Took up his cup.

Oggi su Radio C Roma, rock and roll a colazione. Nel genere musicale cadenzato e ondeggiato. Un riferimento blues all'atto sessuale. Si intuisce l'identificazione ritmo automobile, urlo frenesia, ballo sesso, chitarra successo, per cui il rock and roll traduce in musica il ritmo, il rumore e lo spirito della vita americana. Il rock and roll riproduce in musica i suoni stridenti, frenetici, brutali, violenti e ripetitivi della città. Nasce dall'improbabile fusione di traffico, marciapiedi, autostrade, scuola, bar, bowling, cinema, beni di consumo di massa. Il rock and roll è la prima forma musicale a celebrare senza riserve quei tratti della vita cittadina che erano stati additati come mali assoluti dagli uomini di cultura.

But it's one for the money, a two for the show, a three colazione rock, radio cheerio. Colazione rock su radio cheerio. Perché puoi fermare Elvis, non puoi fermare rock and roll.

All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 7:40.

0: anch'io. Voglio morire. Dimmi un po', ragazzolo, tu conosci un certo Mario che abita qua intorno?
1: Qui da Mario ce ne so 100.
0: Ma sì, va bene, ma questo è uno che ruba.
1: Sempre 100 sono.

0: That's all right.
1: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 21 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 54%.
2: Oh, Amandrà, che mando vai al Polo Nord?
3: Amanzo Dio, andrò al Polo Nord, ma tu devi andare a
2: fanculo, buffoni!

0: Ah sì?
1: Già!
2: C'è il grande drago dell'eroina che attraversa la città e quindi i luoghi vengono distrutti dalla mercificazione della vita quotidiana, dalla mercificazione della soggettività. L'eroina è una merce eccellente che si sostituisce l'esperienza, con la sola differenza che l'esperienza ti cambia, ma parte dell'esistenza e diventi diverso o altro e farai altre 100 esperienze. La droga è un'esperienza simulata, per cui ritiene, va ripetuta continuamente proprio perché non è un'esperienza. La dipendenza nasce dalla droga, dalla merce eccellente come sostituto dell'esperienza. Per essere felici, si droga per essere felici, non per stare male.

0: meraviglia. Io sono veramente, sono lieta io di essere in collegamento con Radio Ciroma, finalmente, no? Un'atmosfera meno ingessata e meno paludata, no? della politica. Ma voi siete grandissimi, perché voi appartenete ad una tradizione, ecco, quella sì, conflittuale, non caramellosa e non svenevole, no?
1: Assolutamente.
0: E quindi direi che un presidio come Radio Ciroma va tutelato, va protetto, va valorizzato, perché è un luogo dove si esercita finalmente anche l'antagonismo, no? E voi non dovete mai diventare femminili e svenevoli come
1: no, assolutamente.
0: Anzi, un abbraccio a tutte, viva Radio Ciroma.
1: Grazie. Ciao.

Non è qua il caso di entrare in ognuno di questi istituti, si pensi, per capire la complessità della cosa, che nella democrazia romana, della Repubblica Romana, che è una democrazia diretta, c'è anche la figura del dittatore, cioè di colui che assume per un periodo delimitato i pieni poteri in caso di pericolo. Quindi la democrazia diretta ha una ricchezza di istituzioni e anche una raffinatezza nel modo come queste istituzioni cooperano fra di loro. Prendiamo per fare un esempio il caso del sorteggio. Il sorteggio per certe cariche che veniva fatto tanto ad Atene e tanto a Roma. Cosa mira il sorteggio? Mira a evitare che colui che ha una carica, che è un delegato, possa agire perché sia di nuovo rinnovata la sua carica, cioè quello che fanno continuamente con la rappresentanza i deputati che si assicurano il consenso, patteggiano.

sentito interventi e voto di scambio. Il sorteggio, che ovviamente viene fatto fra un numero di persone di cui viene riconosciuta la capacità, tronca alla base tutto questo.

Se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrei essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

fellas.

0: Cosenza è sempre dentro me, anche se io sono qui, cerco di rappresentarla sempre al meglio, quindi il più grande saluto che faccio è innanzitutto a voi che siete lì in regia, a Radio Ciroma.
1: Sì, grazie.
0: E poi a tutti gli amici che sono a Cosenza, alle persone che comunque sia si fanno sentire, insomma. Un abbraccione a tutti, ragazzi, e vi ringrazio, siete grandi.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radioattiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
0: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma 105.7.

Radio Ciroma, diciamo, è l'ausorgan radiofonico del centro storico, quindi voglio dire, una voce non solo autorevole ma quanto mai legittima a pronunciarsi.

0: Come spiega che Pace portò ad un settimanale, mi pare, un disegno in cui il sequestro e l'uccisione di Moro venivano descritti con una precisione abbastanza verosimile, insomma, che richiedeva una conoscenza dei dettagli?
1: Sì, lo spiego con il fatto che lei non ha visto il fumetto e tutte le persone che dicono questo non hanno visto il fumetto. Il fumetto, come l'indagine giudiziaria ha accertato, non io, è stato ripreso la sceneggiatura del fumetto era stata ripresa sulla sceneggiatura di un numero di Grand Hotel.
0: Secondo il procuratore generale Guasco, Potere Operaio, questa è la sua tesi, Potere Operaio e il suo gruppo si sciolgono e confluiscono nelle Brigate Rosse. Questo perché la matrice storica è identica alla matrice teorica, questo sostiene Guasco. Sostanzialmente c'è una concordanza di finalità e di strategie. Perché non è vero?
1: Perché il Potere Operaio nasce contemporaneamente alle Brigate Rosse, e le Brigate Rosse sono per l'estrema sinistra italiana, così come sfortunatamente viene chiamato il movimento dopo il 68, a me non sembra per niente estremo, anzi moderato. Le Brigate Rosse sono una presenza già precisa e una polemica in corso aperta con loro. Per documentarsi su questo sarebbe sufficiente prendere le annate di Potere Operaio, che veniva venduto nelle edicole, e in cui la polemica contro le Brigate Rosse è aperta.
0: Lei in una...
1: Il dissenso totale nei confronti delle Brigate Rosse per quanto riguarda la lotta armata e il problema della clandestinità non significa, per onestà intellettuale, che il Potere Operaio ripudiasse la violenza, non significa questo.
0: Sì, no, infatti io volevo dirle che in un'intervista a Panorama nel 78 ha detto, cito fra virgolette, è normale che alcuni compagni di Potere Operaio abbiano scelto la lotta armata. Normale per chi?
1: Normale per come la situazione politica si è evoluta in Italia o è involuta in Italia, cioè voglio dire rispetto alle possibilità di cambiamento dell'assetto politico italiano. Una reazione come la reazione, che io considero una reazione come il terrorismo, era, io penso, quasi inevitabile, cioè una generazione di persone che era cresciuta nella lotta, che aveva constatato la forza della lotta di massa, si trovava davanti uno Stato che era uno Stato di bambagia, cioè uno Stato incapace di modificare perfino l'università, capisce? Noi abbiamo avuto la riforma dell'università l'anno scorso, il movimento era cominciato nel 68, e questo, a mio parere, il clima, come dire, le condizioni al contorno, uno potrebbe dire in fisica, dentro le quali è maturato il terrorismo.

animal stada. What does an animal stada? Well, that's questa roba è magnola americana, vedi? Roba sana, sostanziosa. Ma cavolo. Mazza il sozzerino. Gli americani, oh. Maccarone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso, maccarone. Io me ne magno.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10 e 41 minuti.
1: Radio Ciroma vuole proprio te.

0: one of the countless billions of galaxies in the universe lies a medium-sized star, and one of its satellites, a green and insignificant planet, is now dead.
1: Tu imprenditore, sei bravo a rimanere qui, paghi il pizzo ai cravattari che si appoggiano ai clan che votano i consiglieri regionali che ridacchiano alle tue spalle scorreggiando soldi che non arriveranno mai. E poi ci dicono che siamo da terzo mondo.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1: Bene, in questo momento è morto un lavoratore nel mondo.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avissami fraca.

0: che vogliono questi.
1: Ma sta tranquillo, vedrai. Sistemo tutto io. Sono sotto la mia giurisdizione.
2: Oh, guarda che sono pezzi grossi.
1: Perché io sono un pezzo piccolo?
2: Se li strapazziamo ci buttano fuori dalla polizia in 2 minuti.
1: E lo ammetta, gente, andavo un po' forte. Ma ho molta fretta, ho una riunione importante dal governatore.
3: Mettete allora... le mani fuori dal finestrino!
2: Ma che fa? Zitto!
1: Non fare mosse false!
3: Uscite fronte a me. Andiamo! Fronte a me!
1: E in ginocchio!
3: Pancia a terra!
2: Ecco.
1: Allargate le braccia! Helm in alto!
3: La faccia dall'altra parte!
1: Piedi in alto!
4: E adesso?
2: Non mi ricordo più.
3: Silenzio! In piedi, politicanti di merda!

0: radiofonico di Radio Ciroma sono le ore 12 e 38 minuti.
1: Il successo è il risultato di un cambiamento chimico ed elettrico dentro di te. L'obiettivo di questo esercizio è quello di dimostrare che qualsiasi macchina è in grado di accumulare denaro.
2: La vera ricchezza non sta in una banca, ma vive libera nella tua mente.
3: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

Tu non sei normale. Tu non sei come noi. Istituto di Obbedienza Animale. Trasformiamo uomini in macchine perfette. Ordina oggi stesso il kit per il livello avanzato.

Lua e la mia speranza, lua e mezzo liche, lua e mezzo liche, bel galanta le stai tan franza, la bambiasa spasige, a si scontra la francese.

sul per la Francia, dove è la mia speranza.

0: Ma la patente non ce l'ho.
1: Ah, è un grosso rischio.
0: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
1: E va bene. Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischi maschio senza raschio.
2: Stop!
3: Brandon! He just left again. Come here, come here. I'm the best rapper ever. Listen to this.

0: pera?
1: No, grazie.
0: Fico?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, rassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola.

consiglio che ti servirà per sempre. Nella vita conoscerai molti stronzi. Se ti feriscono, pensa che è la stupidità che li spinge a farti del male. Ti eviterà di ripagarli con la stessa moneta. Perché non c'è niente di peggio al mondo del rancore e della vendetta. Resta sempre integra e coerente con te stessa.

che il 68 è il primo tentativo nella storia italiana di una rivoluzione. No, in tutta la nostra storia, mentre i francesi, i russi, gli inglesi, gli americani l'hanno avuto, noi non l'abbiamo mai avuta. Allora, questo è il primo tentativo, ed è un tentativo che si è verificato prendendo le distanze non solo dalla tradizione capitalistica liberale del paese, ma anche dalla tradizione del movimento operaio comunista e socialista. Cioè, la nostra generazione ha criticato tanto gli uni tanto gli altri, e trovo squilibrato quello che dice l'onorevole De Angelis, a cui io riconosco ai militanti di destra una loro onorabilità, intendiamoci, però è sbagliato pensare che il 77 sia stato uno scontro fra destra e sinistra, perché non è così. I gruppi di destra, per quanto autentici, hanno sempre rappresentato una cosa di folklore, non sono mai riusciti a fare una manifestazione in Italia che avesse significato, hanno usato le bombe, ma dal punto di vista del peso politico erano niente. Quindi il 77 non è lo scontro fra destra e sinistra, il 77 è l'anno in cui arriva, diciamo, la repressione nella sua forma più funesta, e questo si chiama Cossiga, dico storicamente, poverino.

0: dai creatori di Vita oltre la morte, ecco finalmente Il popolo eletto. Il gioco di ruolo, dove tutto è permesso. Entra senza paura nella escape room più grande ed immersiva mai progettata.
1: E non dire che non ti avevamo avvertito.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, divertirsi.

Esistono poche cose più terrorizzanti del futuro che ci aspetta. È impossibile da conoscere. Ma certe volte, il futuro più terrorizzante è quello che conosciamo. Il destino che prevediamo. Senza potervi sfuggire. Non c'è niente di più terrorizzante del futuro. E niente di più inevitabile. Certi scenari futuri sono così tremendi che non pensiamo di poter sopravvivere. Lottiamo o fuggiamo per evitarli. Ma anche se fuggiamo lontano, se lottiamo duramente, il futuro ci raggiunge. Il destino ci raggiunge.

oggi assumo la direzione dell'ufficio politico. Voi saprete tutti che io fino a ieri mi sono occupato di assassini. E con un certo successo. Non è senza significato che abbiano destinato proprio me, in questo momento, alla direzione dell'ufficio politico. Ciò è stato deciso poiché, tra i reati comuni e i reati politici, sempre più si assottigliano le distinzioni che tendono addirittura a scomparire. Questo scrivetevelo bene nella memoria. Sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo, sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale. Nella città che ci è stata affidata in custodia, sovversivi e criminali hanno già steso i loro fili invisibili che spetta a noi di recidere. Che differenza passa tra una banda di rapinatori che assaltano un istituto bancario e la sovversione organizzata, istituzionalizzata, legalizzata? Nessuna. Le due azioni tendono allo stesso obiettivo, sia pure con mezzi diversi, e cioè al rovesciamento dell'attuale ordine sociale. 6.000 prostitute schedate, un aumento del 20% di scioperi e di occupazione di edifici pubblici e privati, 2.000 case d'appuntamento accertate, in un anno 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato, 200 stupri in un anno, 50.000 studenti delle scuole medie in corteo per le vie della città, un aumento del 30% delle rapine e degli assalti alle banche, 10.000 schedati in più fra le file dei sovversivi, 600 omosessuali schedati, più di 70 gruppi di giovani sovversivi che agiscono al di fuori dei limiti parlamentari, un aumento del 50% delle bancherotte fraudolente dei protesti cambiari, un numero indescrivibile di riviste politiche che invitano alla rivolta. L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite. L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare, a noi il dovere di reprimere la repressione.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 28 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 37%.
1: Si rende indegno degli onori che vi ambisce con troppa verità.

saca aí, Jair, deixa eu dobrar na L. Aduza, saca aí, Jair, deixa eu...

0: Attenzione, è in funzione un dispositivo di segreteria telefonica. Il signor Pomata è assente. Dopo il segnale acustico avete 40 secondi di tempo per incidere un messaggio.
1: Avvio della mignota, ecco del messaggio. Signor Ventresca, se non mi ridai subito i 300.000 lire io te rompo. Sto tutti i giorni giù al portone. E stai
0: tacchiato. Il tempo a vostra disposizione è scaduto. Grazie per aver chiamato.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu, anche tu.
1: Leonardo Zizzi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
6: È una bavata,
4: Sale telecittadino, se non ci fosse Ciroma.
7: Già il termine stream contiene in sé un concetto di modernizzazione.
4: Radio Ciroma.
8: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Giroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Giroma.

0: was beginning to think that you'd forgot.
1: Has fate decided to take it away?
2: Of making you munch when you're not hungry.
3: Here, munch this.
4: Here, munch that.
3: Soon you're not just bored, you're fat.
2: You wanna find stuff to do, get munching off your mind. Soon you'll see you're feeling great, the munchies less than
5: fine. Watch out for the munchie. Another nutritional message from the eight.
6: L'uomo allo mio servizio non teme né piova, né sole, né fuoco, né vento.
7: Lo qua la servizio, siamo tutti allo pari.
6: Silenzio! Io vi sono duce! E però mi dovete obbedienza e dedizione. Il nostro cammino sarà cosparso di sudore, lacrime e sanguine. Siete voi pronti a tanto? Rispondete a una voce. Siete voi pronti a morire pugnando? Noi marceremo per giorni, settimane e mesi, ma infine avremo castella, ricchezze e bianche femmine dalle grandi puppe. Taccone! Nalza le insegne!
8: Non le tengo!
6: Bene! E tu levale in alto! E voi, bifolchi, ponetevi all'ombra di esse! Escite dalla fanga! Che io farò di voi cinque un'armata
9: Duce,
6: veloce e
9: tardita! Siamo quattro!
6: E io farò di voi quattro! Un'armata veloce e tardita che sia veltro e lione al tempo stesso! Avanti verso Aurocastro, nel cuore di Puglia!
7: Avanti! Avanti!
6: Avanti, miei cagliardi! In marcia!
7: Vai, vai!
6: Seguitemi!
10: Branca, branca, branca! Leo, leo, leo!
9: Ma dove va quello là?
11: Yes, yes.

mail di contatto chiocciola@ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: La radio aveva quando io sono arrivato aveva un'entità che è questa, è rimasta tale, è un'entità forte, un'entità costruita su un pensiero che riesce ad essere trasmesso da un individuo a quello successivo che arriverà alla radio. Chi entra alla radio fa parte già di un pensiero che riesce a essere trasmesso. Questa cosa è incredibile, è bellissima.
1: Yeah.

sai che della statistica è una cosa che serve per fare un conto in generale della gente che nasce, che sta male, che muore, che va in carcere e che sposa. Ma per me la statistica curiosa è dove c'entra la percentuale, per via che lì la media è sempre uguale, puro con la persona bisognosa. Mi spiego. Dagli conti che si fanno, secondo le statistiche da adesso, risulta che te tocca un pollo all'anno. E se non entra nelle spese tue, t'entra nella statistica lo stesso. Perché c'è un altro che ne magna due.

0: Il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International.
1: Mollalos, cinghialone.

L'omicidio di Simeone è un atto simbolico e soprattutto è un segnale forte lanciato a Cutolo e ai clan napoletani che da anni controllano il traffico delle sigarette e della droga. I Bardellino, praticamente uccidendo Simeone, hanno voluto tracciare una linea di confine e quindi escludere i cutoliani dalle zone di loro appartenenza, del loro paese e dei paesi vicini. Però sanno benissimo che questo a loro non basta, che se hanno voluto affermare il predominio sul loro territorio non è stato per rimanersene fermi lì, è stato solo il primo passo per avere sotto controllo una base da cui espandersi. E facendo questo, da questo momento in poi, saranno costretti a scontrarsi in continuazione con Cutolo e i suoi alleati, in una guerra logorante senza fine. Mentre se vogliono veramente fare il grande salto, diventare loro il nuovo centro del potere e della ricchezza, allora devono agire subito e radicalmente. Devono lanciarsi subito in una strada senza ritorno che li porterà o ad annientare i rivali e prendersi tutto, o a essere annientati loro e scomparire per sempre. I loro nomi cominciavano già a circolare quando si parlava di loro, che allora avevano 20 anni o poco più. Tutti dicevano la stessa cosa: sono figli di nessuno, dei sottoproletari miserabili. Se ne parlava con disprezzo, non tanto per le loro azioni, ma proprio per le loro origini. Poi invece, quando il gruppo inizia a diventare potente, l'atteggiamento cambia rapidamente e cominciano a essere guardati con un certo rispetto e considerazione. Loro sono praticamente costretti a compiere il grande salto e lo compiono con un'azione che deve essere spettacolare, perché deve restare indimenticabile. Il luogo scelto per l'attacco è il cuore del nemico, il luogo sacro di Cutoliano, il circolo dei cacciatori, che si trova proprio al centro del paese di Cutolo. Il luogo dove si riuniscono la domenica mattina dopo la messa gli affiliati di maggior spicco del clan e dove nessuno si sarebbe mai aspettato che mettessero piede gente di un altro paese. Il piano era stato architettato da Antonio Bardellino e minuziosamente preparato. Era stato affittato un pulmino, preparate le armi e i panini come per una gita domenicale in piena regola. Col pulmino partono in una decina: Antonio Bardellino e il fratello Salvatore, non Ernesto, quello che poi è diventato sindaco perché si cagava sotto. Poi Mario Iovine, non suo fratello Mimmo, che pure si cagava sotto. E poi killer come Sangola, il cocchiere, il fuggiasco, il bassotto, che è un parente dei Bardellino, cioè tutti quelli che saranno poi il gruppo dirigente del nuovo clan. Arrivano in quel paese, parcheggiano normalmente il pulmino, tutti scendono con le loro borse come se dovessero andare a fare una scampagnata. Arrivano nella piazza principale, proprio di fronte al circolo dei cacciatori, dove c'è stata tutta sta gente seduta fuori ai tavolini come dappertutto la domenica nei paesi del sud. Loro scendono da questo pulmino, arrivano là davanti, si fermano e di colpo tutti insieme estraggono i Kalashnikov, i mitra e le pistole e cominciano a sparare all'impazzata, crivellando di colpi tutti quelli che sono lì, cutoliani e gente qualsiasi che non c'entrava niente. Fanno un massacro, una vera strage, ne uccidono 14 o 15 e decine di feriti. Continuano a sparare, quelli non hanno neanche il tempo di reagire e poi tranquillamente, in mezzo alle urle e alla confusione, ritornano calmi e sicuri al pulmino, risalgono e se ne vanno via come se nulla fosse. Il giorno dopo nel paese cominciano ad apparire sui muri scritte dove si vedeva la sigla NCO con sotto un teschio, perché Cutolo aveva chiamato il suo gruppo la nuova camorra organizzata. Queste scritte si vedevano un po' dappertutto, sulle serrande, come sul muro di fronte alla chiesa, e naturalmente in paese non si parlava d'altro. A casa sua, per esempio, sua madre e la vicina di casa, che parlano continuamente di tutto quello che accade nel paese. Nel commentare l'episodio esprimono sgomento per la strage, però comunque ne parlano con molta enfasi, soprattutto la vicina di casa, perché sua madre è la classica donna dimorata di Dio che non esce mai. Ne parlano quasi con ammirazione, perché quelli sono comunque persone del paese,
che hanno avuto il coraggio di andare fino là, di andare a compiere questa strage incredibile. La vicina di casa, il giorno stesso, sapeva già tutti i particolari della strage, eppure anche lei una donna di casa. Marito postino, in pensione, due figli da mantenere all'università. Una donna, insomma, che vive per casa e chiesa, però anche lei, come tutti d'altronde, nel paese sa chi è stato, sa perché l'hanno fatto, sa quando l'hanno fatto, sa come si è svolta l'azione. Poi sicuramente ce l'ha ricamato un po' sopra come tutti. Te ne accorgi ascoltando tre o quattro persone diverse. La storia è la stessa, però cambia nei dettagli. Per esempio parli con uno e ti racconta che Sandokan aveva nelle mani due pistole, un coltello in bocca. Poi quando ha scaricato le pistole le ha buttate via e impugnato il coltello per continuare a uccidere. Invece un altro ti racconta che Mario Iovine scende dal pulmino con un mitra enorme, tipo un marino da un elicottero americano, e fa da solo una strage micidiale. Cambiano i dettagli, ma la sostanza rimane quella.

0: porta!
1: Au! Stop!
0: La porta!
1: Non posso, sto ahando!
0: Sei stato tu a fare questo!
1: Ma che ho fatto?
0: Hai rovinato la mia cazzo di vita! Ma ci dico davvero sul serio!
1: Stop!
0: Non apri questa porta! In questo momento giuro davvero che ti odierò! Per sempre finché non morirò!
1: Ma

Se ti prometto, tutto così complicato. Quando mi sveglio, scendo dal letto. Mi affaccio per guardare il mondo, ma il buio pesto. Forse ho cambiato, notte con giorno. Nero con bianco, vero con falso, senza saperlo.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16:39.
1: Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale.

operaio, vedi di metterti a posto una volta per tutte. Smettila di chiedere qualsiasi cosa, di incatenarti al comune e di chiedere una casa a Pinuzzo Curiminne. Perché per la miseria, lo vuoi capire sì o no che la gentile è lì solo per chiudere il trittico della famiglia? Poi sai com'è, i governi cadono, ma le facce di culo ruotano ancora come i satelliti. Antonio, Pinuzzo e Pinuzzo Curiminne. Eh? Cosa vuoi di più? È il trionfo del brutto a favore del pragmatismo del centrodestra.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Okay. 105.7 Radio Ciroma.

0: si rompe cosa? Ma no, ma tirava le schegge,
1: era la classica per pareva.
0: Ma tirava tutte le schegge,
2: stare che sono
1: lasci. Ho visto. Vabbè, ti fregavo di questo. Sì.
0: No, ma allora sono spaccato, cazzo, sei stupido.
1: Ma. Oh, sei cazzo me ne
3: Dai che buona questa, dai.
4: Si limiti ad ascoltare. Parlerà così anche lei quando avrà percorso tutte le altre 41 lezioni precedenti. Attenzione.

0: stoffa.
1: Ma va, sempre un disprezzo pesante. È uno stile.
2: Salve, sono Jim Cantalupo. Il mio obiettivo è produrre ricavi e profitti enormi. Perché sorrido continuamente? Beh, questo è un segreto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, seconda parte.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

la morte sei tu, sei tu, sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Una magia più forte della morte sei tu, sei tu.

the power of the dark side.

Ed eccoci, eccoci. L'orario è sempre quello, la stazione radiofonica è sempre quella, sono i 105.7 di Radio Ciroma e www.ciroma.org, oppure se ci state ascoltando su altri con altri sistemi, Radio Garden o quello che è. Questo è 50 Second Street. Sono un po' basso e un po' alto il sottofondo, ma va bene così, perché oggi un altro sottofondo vi faccio ascoltare almeno l'intro di St. Thomas, l'intro, proprio l'inizio di quel clamoroso album che fu Saxophone Colossus. E oggi non possiamo veramente fare a meno di celebrare la grandezza e il ricordo di Sonny Rollins, il colosso del jazz, 96 anni, quasi non ci è arrivato a 96 anni, si è spento una settimana fa più o meno, e quindi era doveroso ricordare uno degli ultimi monumenti, uno degli ultimi musicisti che hanno reso grande questo genere. E quindi, quantomeno sotto la mia voce, vi facciamo sentire un po' questo album Saxophone Colossus, capolavoro di Sonny Rollins, che l'ha veramente definito. Sentite che fraseggio con quel tenore. E quindi è sempre bene ricordare i grandi, anche se su questa trasmissione ci diamo il compito, ci diamo la mission, per dirla come businessman, ci diamo l'impegno di farvi ascoltare le ultime uscite per quanto riguarda il jazz, però non possiamo certo dimenticare da dove veniamo e chi ha portato fino a oggi questo genere, fin dai primi tempi o quasi, quindi Sonny Rollins. Rest in power. E allora non perdiamo altro tempo e andiamo a, come se fosse perdita di tempo quella che ho appena fatto, ricordare Sonny Rollins, e comunque andiamo adesso un po' di più nel vivo della trasmissione, anche se siamo all'inizio, perché si tratta di

farvi ascoltare una delle ultime uscite. Un album che è stato pubblicato il 29 maggio 2026, meno di una settimana fa, quindi. Loro sono i New Jazz Underground. New Jazz Underground, un trio che si è fatto conoscere inizialmente come un fenomeno virale sui social. In particolare durante la pandemia si incontravano nei parchi di New York, suonavano, si riprendevano e sono diventati un po' un fenomeno social, come ne abbiamo visti tanti d'altronde. Loro però, diciamo che già da quello che suonavano, già da quei video che facevano, già si intravedeva e si sentiva qualcosa di veramente interessante per questo trio, che sicuramente molto rispettoso della tradizione, però cioè, loro comunque sono musicisti d'accademia, sono tutti e tre usciti dalla Juilliard di New York, però hanno pubblicato quest'album che si intitola Udis, quindi ripeto, un album rispettoso della tradizione, però non è un lavoro accademico che vuole un po' imitare i lavori e gli album dei bei tempi andati, come può essere un saxophone Colossus che sto facendo sentire in sottofondo. Quindi, però allo stesso tempo sono molto tradizionali, allo stesso tempo molto moderni, senza però scadere nel pop per andare alla ricerca della modernità a ogni costo, anche se su queste frequenze ci piace tanto questo tipo di sonorità. Loro sono stati bravi a trovare un compromesso tra tradizione e modernità, ed è un ottimo compromesso. L'album si intitola Udis, loro sono i New Jazz Underground, hanno pubblicato per Artwork Records il 29 maggio 2026. E il titolo dell'album, Udis è la felpa con cappuccio, che negli Stati Uniti è un simbolo sociale quasi, perché vi sto leggendo un po' di note che ho trovato di copertina, è un simbolo sociale carico di significato legato alla gioventù afroamericana, e infatti nel disco si affrontano i temi della fratellanza, della sopravvivenza urbana e dell'identità culturale, questo soprattutto nei titoli dei pezzi e in quello che vuole trasmettere la musica che suonano, anche se non ci sono testi, ovviamente. È un album di 13 tracce che si può dividere in due parti, quindi una prima metà composta da 6 pezzi che appunto fondono una tradizione tra jazz acustico e influenze più moderne, quindi che si muovono tra jazz classico, groove più tipicamente hip hop o R&B, e poi c'è una seconda metà che si può considerare come una lunga sweet blues, un blues moderno e decostruito, come vogliamo, ma sempre blues, non può essere altrimenti. Come dicevo, un album da ascoltare, una bella conferma quella dei New Jazz Underground, che dimostrano che non sono semplicemente un fenomeno social, ma sono un gruppo solido. E allora, dall'album Udis, loro sono i New Jazz Underground, noi ci andiamo ad ascoltare Pseudo Latin Vibe, New Jazz Underground.

New Jazz Underground, pseudo Latin Vibe, dall'album Udis, pubblicato da Artwork Records il 29 maggio 2026. Album molto interessante, suona molto jazz, quindi i puristi, la polizia del jazz non mi arresterà per questo pezzo che vi ho fatto ascoltare, e quindi siamo contenti, ci piace questo Udis che è stato pubblicato il 29 maggio 2026, molto interessante, un jazz tradizionale ma che suona moderno, in alcuni casi forse un po' troppo classico, vogliamo. Sì, forse sì, però a chi piace il genere e volendo anche a chi si sta avvicinando, è un album che vale assolutamente la pena di ascoltare per intero. E adesso siamo sempre sui 105.7 Radio Ciroma, www.ciroma.org, questa è 50 Second Street. In sottofondo suona il nostro tutto l'album di Saxophone Colossus, per ricordare il nostro Sonny Rollins, e quindi mi sembra giusto farvi ascoltare qualcosa di Sonny Rollins.

per bene senza la mia voce di sopra, e quindi io direi di andare a prendere uno dei lavori, anzi l'ultimo suo lavoro di inediti, l'ultimo album di inediti di Son Lee Rollins, che risale al 2006. All'epoca aveva già la veneranda età di 75 anni e ha pubblicato un album dal titolo Sonny, Please, Sonny, per favore, pubblicato dall'etichetta proprio di Sonny Rollins, che è Dosi Records, e ha pubblicato quest'album che è stato accolto in modo molto positivo e caloroso sia dalla critica che dal pubblico. Ha venduto molto bene anche, e è stato celebrato come una prova di incredibile vitalità per un musicista che, ripeto, allora aveva già 75 anni. Un album caratterizzato da grande libertà espressiva, d'altronde l'etichetta è la sua, Sonny Rollins, quindi finalmente a produrre faccio quello che voglio io. E un album che tra l'altro è stato registrato subito dopo un tour in Giappone, un bel tour che lui comunque fino all'altro giorno ha continuato a fare live, Sonny Rollins, e quindi con la band con la quale ha fatto il tour in Giappone ha pubblicato questo album, ha registrato anzi questo album, e quindi si sente proprio che c'è una certa sintonia, una bella unione, un bel senso di compattezza un bel senso di compattezza, dicevo, della band che suona in questo album. E tra l'altro si sente anche un tono del sax di Sonny Rollins più spigoloso, più graffiante rispetto al passato, che non è una perdita di controllo, ripeto, 75 anni quando l'ha registrato, ma proprio si sente una ricerca anche nel suono, nella ricerca del suono, quindi si libera un po' da tutte le ancore commerciali che poteva avere con altre etichette, si registra un album per la propria etichetta, se lo registra da solo praticamente, lo produce lui e fa un po' quello che vuole, e il risultato secondo me, ripeto, per un musicista di 75 anni è veramente notevole. E quindi noi ci andiamo ad ascoltare, per ricordare Sonny Rollins, dall'album Sonny Please, ci andiamo ad ascoltare il pezzo che dà il titolo all'album, appunto Sonny Please, Sonny Rollins.

Sonny Please, Sonny Rollins, dall'album appunto Sonny Please, pubblicato nel 2006 da Dosi Records. Sonny Rollins all'epoca aveva 75 anni, quindi 20 anni fa quest'album è stato pubblicato, e il nostro Sonny Rollins ci ha lasciato una settimana fa circa, e quindi ci è sembrato giusto ricordarlo, però magari non facendo ascoltare i suoi soliti brani, ma qualcosa di un po' più recente, un po' più moderno, per mantenere anche lo spirito di questa trasmissione, per dimostrare che Sonny Rollins ha pubblicato fino a non troppo tempo fa comunque nuova musica, quindi una carriera durata più di 50 anni a livello di inediti e 70 anni di musica suonata per lui, o anche di più forse, e quindi ripeto, rest in power Sonny Rollins. Allora andiamo avanti, siamo sempre sui 105.7 di Radio Roma, questa è 50 Second Street, e adesso ci andiamo ad ascoltare un po' di eccellenza calabrese più o meno, perché ci andiamo ad ascoltare Calab e Baba Sissoko. Calab, che è un produttore, un producer DJ Calab appunto, di origine appunto calabrese, e Baba Sissoko, che è maliano, d'accordo, però adottato qui in terra Abruzia, e avevano già pubblicato 11 anni fa un album di debutto nel 2015, e adesso sono tornati a collaborare con questo Folly Ba. E se il primo disco aveva stabilito un ponte tra la club culture europea, quindi un po' post dubstep, e la tradizione maliana dell'Africa occidentale di Baba Sissoko, con Folly Ba abbiamo proprio, cioè non proprio, i generi si mischiano completamente, lì parlavano, adesso diventano una cosa sola. E Folly Ba, così come il titolo dei cinque brani che compongono questo EP più che album, sono in lingua bambara, e le canzoni affrontano temi universali e profondamente spirituali come l'autodeterminazione, ribaltamento dei giudizi del destino, fiducia reciproca, convivenza interculturale, intesa proprio come una radicale scelta politica. Vi sto leggendo un po' di note di copertina. Folly Ba è un'opera densa, scura, viscerale, ma incredibilmente vitale. La dimostrazione di come la ripetizione ritmica possa diventare persistenza spirituale e apertura al cambiamento. Proprio quel senso che per me è anche la musica trans vera e propria. Quindi abbiamo l'oscurità anche un po' dell'elettronica di DJ Calab, che si va a mischiare con la ripetitività dei ritmi e anche comunque con la solarità del cantato di Baba Sissoko in questo EP che è Folly Ba. E quindi, senza perdere ulteriore tempo, noi ci andiamo ad ascoltare dall'EP Folly Ba, pubblicato da Hyper Jazz Records il 29 maggio 2026. Il pezzo che vi faccio ascoltare da questo EP è Nima Masa, DJ Calab e Baba Sissoko.

Nima Massa, DJ Calab, anzi adesso è solo Calab, e Baba Sissoko dall'EP Foliba, pubblicato da Hyper Jazz Records il 29 maggio 2026. Ci siamo ascoltati un po' quindi questo incontro, questo unico linguaggio che nasce dall'elettronica di Calab con gli strumenti e le storie cantate da Baba Sissoko. E ci è piaciuto questo EP, un EP da ascoltare, consigliatissimo, quindi recuperatelo. Foliba, ba con l'H finale. Ripeto, EP pubblicato da Hyper Jazz Records il 29 maggio 2026. Lo trovate intanto su YouTube, poi vedete se lo volete comprare, però ascoltatelo perché merita davvero. E poi davvero, eccellenze calabresi, che siano di nascita o d'adozione, poco importa. Siamo sempre sui 105.7 di Radio Ciroma, www.ciroma.org. Questa è 50 Second Street. Siamo in diretta dagli studi di Piazzetta Toscano e ci stiamo andando ad avviare nella fase calante di questa puntata. Siamo al penultimo pezzo della tracklist di oggi e torniamo indietro, quindi dal 29 maggio ce ne andiamo al 22 maggio, quindi una settimana prima, e ci andiamo ad ascoltare, vi parlo un po' dei Tripol, che è un super gruppo di questo trio Latin Jazz che si chiama appunto Tripol, e pubblicato, sono musicisti che hanno collaborato con grandi gruppi come può essere grandi musicisti come Robben Ford, gli Incognito, e hanno pubblicato per la prestigiosa etichetta Whirlwind Recordings il 22 maggio 2029 appunto l'album Fantasticus, scritto col PH, e Fantasticus, probabilmente l'accentazione giusta, ed è un disco che si ispira profondamente alle sonorità della salsa classica, quella anni 70, quella targata Fania Records, però la fondono con una forte energia contemporanea. Ovviamente vi sto leggendo note di copertina, e questo è un album, è un lavoro gioioso ed edificante, sto continuando a leggere, e una base, un disco che si poggia appunto sulla passione comune per questa musica latino-afro-cubana. Però il risultato anche in questo caso non è una semplice copia del passato, ma c'è una costante, quasi sofisticato incontro, melting pot di stili, quindi da mambo a ritmi più flamenco rumba, e a momenti anche di latin rock o jazz waltz, quindi di tutto un po' in questo Fantasticus dei Tripol. E io direi di andarci ad ascoltare, un attimo che lo trovo, vi faccio ascoltare questo, che è un pezzo che il titolo è in brasiliano, spero di azzeccarlo. Now a tempo paragora, o agora. Now a tempo paragora. Loro sono i Tripol, dall'album Fantasticus, e questo è sempre Radio Ciroma. Now a tempo paragora. Tripol.

Now a tempo para agora, i Tripol, dall'album Fantasticus, pubblicato il 22 maggio per la Whirlwind Recordings, una gran bella etichetta. Allora, al secondo lavoro ci sono arrivati, alla Whirlwind, quindi un bel riconoscimento per questo trio, che però ovviamente negli album si fa accompagnare da tanti amici e tanti altri musicisti, comunque tutti di un certo spessore. Questo gruppo britannico Latin Jazz, i Tripol, da ascoltare un altro bell'album, questo Fantasticus, sonorità sicuramente molto latin, cumbie, mambo, c'è un po' di tutto in questo album, ma anche un po' di latin rock, quindi merita davvero di essere ascoltato. E siamo arrivati all'ultimo pezzo di questa tracklist di questa, per questa settimana, qui su 52nd Street, siamo sempre sui 105.7 di Radio Ciroma, e come ultimo pezzo, prima della nostra sigla, io vi farei di ascoltare un altro pezzo di Sonny Rollins, perché non si celebrerebbe mai abbastanza, altrimenti, e anche due pezzi sono decisamente pochi per celebrare, ricordare la carriera, la vita di questo monumento del jazz, uno dei grandi davvero del passato, una carriera, più di 70 anni di carriera per Sonny Rollins, che ha pubblicato nel 2006 il suo ultimo album di inediti dal titolo Sonny Please. Prima vi ho fatto ascoltare il pezzo che ha dato il titolo all'album, album pubblicato da Dozy Records, l'etichetta di Sonny Rollins, infatti si è concesso qualche libertà espressiva in più, e quindi vi faccio ascoltare un altro pezzo da questo gran bell'album, devo dire, Sonny Please di Sonny Rollins, pubblicato nel 2006 da Dozy Records. Noi ci andiamo ad ascoltare il brano Nishi. E allora, dall'album Sonny Please, Sonny Rollins, Nishi.

sonido. Sto parlando, così dicevo, Sonny Rollins dall'album Sonny Please. Abbiamo ascoltato Nishi, questo album Sonny Please, pubblicato nel 2006, il suo ultimo album. Poi altri album ne ha pubblicati, però tutte registrazioni live art raccolte, quindi questo è stato l'ultimo di inediti. Comunque aveva 75 anni, composizioni originali in questo album. Ripeto, bell'album, suona molto anni 2000, è un bel periodo. E siamo arrivati alla fine di questa puntata di 50 Second Street. No, io vi do appuntamento alla settimana prossima, vi invito comunque a rimanere connessi sulle frequenze di Radio C Roma, e alle ore 20 ci sarà Transmission quando torno dal nostro grazie a Dio, quindi rimanete collegati, la migliore musica della città e non solo, sempre e solo su Radio C Roma. Ho fatto lo spot e quindi non mi resta che lasciarvi con la sigla e darvi appuntamento alla settimana prossima. Rimanete collegati, ciao!

0: voglio.
1: Tu vuole del cazzo, non te se frega. Tu te ne vai da qua, non te fai più vede. Hai capito? Che sono le 3:30. Io devo dormire, perché devo lavorare.

La visione delle scatole IKEA suscita in me un profondo sentimento di gioia e di pace nel mondo.

0: sto per morire.
1: Pronto, ma chi è?
0: E che la mia vita è stato un tonfo.
1: Sono in notare la faccia d'onco, chi è?
0: Mi farò il mio testamento specifico.
1: Ho capito, ma...

0: Ma è morto lei? Pronto? Sì? Pronto?
1: Lascio a Kissinger l'accendino di Carter.
0: È una grande festa.
1: Lascio la moglie e i figli per andare sullo yacht.

È morto? Chi è questo sonetto? Ma cos'è, una festa?

0: Parlando della strage di Via Fani, lei disse che bisognava coniugare la bellezza del movimento del 77 con la geometrica potenza di Via Fani. Cosa voleva fare? Cosa voleva dire esattamente?
1: Guardi, questo è una cosa molto divertente del clima italiano. Io non ho detto che bisognava coniugare, non ho mai scritto questo. Io ho detto che il movimento della sovversione in Italia, quindi scrivendo di un fenomeno che aveva luogo in Italia in quegli anni, aveva come problema mettere insieme il carattere di massa del 12 marzo, della manifestazione a Roma del 12 marzo, e l'azione di tipo militare di Via Fani. Ma questo discorso è un discorso sul modo come una sovversione si sviluppa, esaminata come un fenomeno scientifico.
0: Ecco, ma la geometrica potenza da ammirare qual era allora?
1: Ma non c'è mai scritta da ammirare. Geometrica potenza è un'espressione di Gauss, così come terribile bellezza, un'espressione di un poeta irlandese, Yeats. Terribile bellezza è stata usata da Yeats per parlare di Dublino all'indomani della manifestazione del dicembre del 17. Io, prendendola in prestito da Yeats e virgolettandola, l'ho usata per Roma all'indomani della manifestazione del 12 marzo e confermo che questa era la mia impressione. Non vedo quale
0: Quindi
1: delitto
0: non c'era
1: si compie.
0: Ammirazione ma in lei nella valutazione dell'assalto di Via Fani. Non c'era un sentimento di ammirazione.
1: Non c'era niente di più di quello che è espresso in geometrica potenza, cioè la constatazione di una macchina militare in grado di funzionare.

non c'è sta paveronde paveroni, capito, lì col sigarone, no, cioè i soldi, Cristian, non esistono, esistono cifre.

era una torta di marmo, questo me lo ricordo, perché ha messo le vongole di reno fra la torta, è una novità, le vongole di marmo, marmo, fanno insieme, sai quelle cose tipo pagliettino, fanno mare e mare e mettono le vongole di reno. La limone, maledetta a me che ho, mi sono messo in mezzo a questo casino maledetto, che io non la volevo la torta, e chi diceva, non la voglio, a me che sono entrato qua, e tutti i pesci che salgono in palla con la torta di pelle di pollo, e mentre tutti questi pesci sono venuti in questa maledetta torta, tutti quanti i clienti sono entrati, che erano tutti i clienti di

0: E insomma, Ciccio Com, che ti ho incatenato qui e ti ringrazio per esserti prestato a questa cosa.
1: Ma grazie a te, grazie a te. Okay. Grande piacere.
0: E insomma, questo pezzo bellissimo, questo Fireflies di Doji, che ci ha portato in un'altra dimensione.
1: Sì, infatti l'abbiamo tenuto tutto per intero.
0: E vi dico che mi fa pensare, no, a questa cosa, pensavo, Ciccio, che mi fa stravolgere un po' la scaletta. La scaletta rimane la stessa, però di introdurla con una riflessione, cosa abbastanza rara da queste parti, perché cerco di evitare di riflettere in diretta radiofonica, però voglio dire, io ho questo privilegio, no? Di interrompere la musica della radio migliore del mondo, cioè una radio che proprio manda in sequenza musica sempre di altissima qualità, sempre, 24 ore su 24, con un programma dove ci sono io che parlo e racconto le... cioè, è un privilegio pazzesco, no? Se ci pensi, no?
1: Dire di sì.
0: Ed è gratis, cioè nel senso che lo possono fare tutti. Cioè, a me il fatto che non ci siano un sacco di persone che vogliono venire qui... No, no. Non è che è una cosa... Che vi pensate? Che in quante parti del mondo uno può pensare, ora vado a fare un programma radiofonico e c'è una radio che se io vado e glielo propongo, magari me lo fa fare. In quante parti del mondo... Pensate che possano succedere delle cose del genere? Mica sono tantissime, anzi sono pochissime.
1: Ancora di più proprio nel 2026.
0: Ecco, capito? Cioè, mica siamo negli anni 70, radio libere, sti cazzi, tutti facevano la radio. Ma no, no. E quindi, raga, abbiamo un sacco di palinsesto libero, no? Per cui se volete venire a fare dei programmi live, sottoponeteli alla redazione di Radio Giroma, che insomma magari vi vaglia e vi fa fare questa esperienza bellissima che è fare un programma di musica dove mettete la musica che volete voi e ne parlate come se fosse proprio, capito, dei DJ veri, come faccio io finta da 40 anni quasi ormai qua dietro. Ci ho detto, iniziamo, amico mio, grazie di
1: iniziamo,
0: nuovo
1: iniziamo.
0: Ci ricolleghiamo, volendo potrei anche dire che ci ricolleghiamo all'ultimo pezzo della selezione ciromista, perché parliamo di Nina Simone con una canzone del 1959, quindi siamo indietro di una vita intera,
1: anche due,
0: Little Girl Blue del 1959, l'album di Nina Simone dove c'è My Baby Just Cares For Me, che per la mia generazione boomer è molto collegata a una pubblicità senza parole, che dove c'era solo questa canzone che andava di sottofondo, una pubblicità degli anni 80, che praticamente è diventata questa, dal 59 che era stata incisa, è diventata il disco più venduto, la canzone più venduta, l'album più venduto di nuovo, proprio per il grandissimo successo che ha avuto in questa pubblicità di Chanel all'epoca.
1: Chanel, ecco, Chanel non mi veniva.
0: E lei però era un personaggio fantastico, cioè un personaggio grandissimo, che una vita drammatica, piena di dolore, piena di violenza, piena di problemi grandissimi che ha dovuto affrontare con il piglio di una donna coraggiosa, fortissima, di grande carattere, anche se anche lei incline ad accompagnarsi a uomini tossici, per cui questo carattere a volte invece diventa fragilità emotiva, e ha avuto problemi con il suo marito, insomma sappiamo tutti la storia di Nina Simone.
1: Come fai a non volerle bene?
0: Dai, poi a questa voce pazzesca, lei suonava il piano e tutta la comunità nera, quando aveva 3 anni le pagava le lezioni di piano perché era una bambina troppo dotata, e allora tutti quanti mettevano il centesimo che serviva per fare il dollaro, che serviva per farle fare la lezione di piano a Nina Simone, che poi insomma è diventata un'attivista, insomma, del movimento di colore dell'epoca, più vicina, diciamo, a Malcolm X piuttosto che insomma al reverendo Jackson, una voce fantastica, e vabbè, questo è un grande classico con cui vi accarezzo le orecchie in questa prima in questo inizio del 25esimo episodio di questa stagione di Transmission su Radio Ciroma. Nina Simone.

Ah, Gesù, mi viene sempre in mente che non era Nina Simone, però chi era? Aspetta, quando eravamo a via Montesanto, no? Alla sede di via Montesanto, sì. Facevamo la rassegna stampa la mattina. E allora avevano messo, però non era Nina Simone, era un'altra di queste fantastiche signore bravissime del soul, del blues di colore. E mentre siamo rimasti lì, mentre preparavamo i pezzi, e Michele Cozza a fianco a me mi fa: Francia, perché quando Billy Holly, perché quando comincio a cantare Billy Holly io non ci capisco più un cazzo. Eravamo rimasti tutti col giornale in mano, no? con l'evidenziatore, chissà che canzone era, che passavamo in diretta alle 6 del mattino mentre noi stavamo là a preparare. Ma hai capito che radio avete a Cosenza? C'è una cosa, ed è così un privilegio pensare che posso stare qua a questo microfono a raccontarvi queste cose, che vado dritto alla seconda canzone, perché sennò invece stiamo sempre a parlare. Invece a noi la musica piace, è la, esatto, musica che ci porta qui. I'll take care of you, che è il contrario di, vabbè, no, non è il contrario, là siamo. Bobby Blue Bland è un personaggio fantastico, uno che non ha mai, insomma, non è che lui non ha mai scritto una canzone, insomma, anche a suonare gli strumenti non è che fosse, però aveva questa voce pazzesca, ha fatto 25 album, mica pochi, più non sto dicendo a parte le varie antologie, ecco. Quindi una figura di grandissimo rilievo, uno che qua è il suo disco, questa canzone è anche, no, il 45 giri è del 1959, come il pezzo che abbiamo sentito prima di Nina Simone. Aggiungo soltanto che il cantante Simply Red, Mick Hucknall, quando ha fatto il primo disco da solo, insomma, fuori dai Simply Red, è stato un disco dedicato a lui, dedicato a Bobby Blue Bland, proprio perché insomma aveva voglia di raccontare la storia fantastica di questo grandissimo interprete del blues americano. I'll Take Care of You, Bobby Blue Bland, un pezzo del 1959 su Radio Ciroma.

Sempre da un'altra parte più bella, quando sento questo organo che vibra in questo modo, in queste canzoni degli anni 60, qui siamo nel 59 invece, ah, è un'atmosfera. E facciamo un gran salto perché siamo, passiamo. Quanto mi piace questa canzone, quanto mi piace questo XXX Tentacion, non so come si dice, questo.

ragazzo che ha cominciato a fare musica su Bandcamp a 16 anni, poi si è trovato che ha avuto successo subito, un grandissimo successo, un emo rap così così scippacore, infatti si sente nella canzone che andremo ad ascoltare fra poco moltissimo. È morto a 22 anni, no? Muore a 22 anni e trovano sul suo computer queste due frasi intorno alle quali poi Kanye West costruisce una canzone e riesce persino nell'impresa di non rovinarle. Questo è True Love, Kanye West con XXXTentacion.

0: mamma mia ragazzi, quanto mi piace questa nenia, mi accompagna proprio ipnotica, Agi, proprio ipnotica.
1: Molto, sì, mamma veramente, c- scippacore era il termine giusto.
0: Straziante sarebbe in italiano, ecco, non mi veniva in italiano. Allora, vabbè, cambiamo, viriamo completamente di genere, abbandoniamo i ritmi R&B, i ritmi soul, i ritmi new, hip hop, per entrare in un territorio più bianco, no? Molto più bianco, io cazzo, io la tengo, siamo proprio in territorio bianchissimo. È un album bellissimo, Can Hear the Heart Beating as One, del 1997. Loro hanno fatto tantissimi album, tanti begli album, e questo è uno di quelli che mi piace di più. Ho avuto la fortuna e il piacere di sentirli dal vivo più volte, tre volte li ho sentiti in tre contesti diversi, un concerto tradizionale, diciamo, della band Io la tengo, quindi grandi successi così. Uno hanno sonorizzato invece un film muto a Barcellona, al Sonar, questo hanno sonorizzato prima di Arto Lindsay, hanno sonorizzato loro un film muto bellissimo girato sott'acqua, una cosa fichissima. E un'altra volta invece hanno suonato da cover band, facevano band di tutti i tipi, dai Velvet Underground, Roxy Music, una figata pure quella.
1: Ci sta.
0: Insomma, Io la tengo, Autumn Sweater, una bellissima canzone, una bellissima ballata, da un loro album del 1997, questo è Transmission e siete su Radio Ciroma.

Niente, scusate, le dolcissime ballate, quando vogliono fare delle dolcissime ballate io la tengo, hanno sempre il loro perché. Comunque tutto il discorso invece che facevo prima sui live era per dire che Ira Kaplan, quando suona la chitarra dal vivo, è veramente una cosa pazzesca. C'è uno che fa assoli di 5-10 minuti portandoti su altre dimensioni, veramente è capace di trascinarti su territori inesplorati, perché è dotatissimo, insomma, anche dal vivo, anzi soprattutto dal vivo. E allora dalla ballata romantica degli Io la tengo ai suoni un po' più insomma strani, un po' più inquietanti, ecco, di Marco Oliver Riveret, cioè Hills, il progetto di Marco Oliver Riveret, che vede sempre lui al centro di questa ensemble musicale. E questo è dal terzo album, The Seas of the Galaxy, un album del 2009, quindi un album importantissimo che tante volte abbiamo passato qui su Radio Ciroma. Sound of Fear, parliamo di un artista a livello della Disney, ecco, va nei film della Disney, quindi famosissimo. Quindi ora, appena magari non conoscete il nome, ma appena sentite alla seconda battuta di questa canzone dite: ah, ma io questo lo so. Infatti, perché l'avete già sentita sicuramente, Sound of Fear, Hills, da The Seas of the Galaxy.

0: A me questi finali di tastiere che si inseguono mi sono sempre piaciuti, queste cose così potrebbero durare all'infinito, sì. Capito? Come nelle Jam Session, proprio bellissimi. Vabbè, Is, Sound of Fear, io vi dico la verità, sono una brutta persona, sono veramente una brutta persona e quindi ho avuto una vita caratterizzata da un sacco di cose brutte che accadono quando sei una brutta persona, ma nella testa di Mark Everett non ci vorrei mai essere nemmeno 5 minuti, povero Cristo, questo gliene è successo davvero, gliene sono capitate di tutti i colori, tragedie insomma brutte, situazioni familiari sconfortanti, di quelle che possono succedere solo in un mondo che noi calabresi non possiamo nemmeno immaginare, cioè è un mondo dove le persone sono fredde, no? Dove non c'è nessuna empatia nemmeno fra familiari, dove, come dice lui, con il padre quando dopo che lo trova morto sul letto, insomma, è lui a trovarlo morto che era un bambino, poi ci riflette e dice che alla fine ci avrà parlato 3 volte in vita sua, quelle cose è un militare, insomma sono quelle situazioni che sono difficili da immaginare per noi mediterranei, no? Che abbiamo una vita familiare più, vabbè, ma non sto a parlare della vita di... Allora stavamo dicendo Radiohead.
1: Stai andando bene.
0: Grazie. Radiohead, insomma, Radiohead perché? Perché questa sarebbe la storia, già invece non la racconto più che è troppo lunga. Però me l'ha fatta sentire questo disco un amico carissimo che però di musica non capiva un cazzo. E allora quando... soprattutto eravamo io e Fabrizio Ficco, no? Un altro personaggio insomma della storia musicale di questa città, che giravamo sempre noi tre, no? E sempre a sfottere un povero Ben, che non capisce un cazzo, e lui ci voleva convincere a tutti i costi a sentire Kidda dei Radiohead, perché noi invece lo schifavamo sì, per quello che era successo prima, insomma, per i dischi che erano usciti prima. Invece aveva ragione lui, ora non glielo posso più dire, questa cosa mi dispiace tantissimo, raramente mi, insomma, capitava che gli dovessi dare ragione a Bean, e questa era una di quelle volte. Questa è The National Anthem da Kid A dei Radiohead.

Niente, Radiohead, National Anthem, da Kidda del 2000, esattamente come Daisies of the Galaxy di Hills, come avevamo, mentre prima avevo detto che era il 2009, ma non riesco nemmeno a leggere la mia calligrafia, come i veri somari. A proposito di Mark Everett, un'ultima cosa volevo dire, che mi ero dimenticata di dirla prima, perché quando mi vado a informare un pochino sulle cose, quando preparo il programma, questa è una storia, lui raccontava di essere stato iniziato alla musica dalla sorella, no? Dalla sorella più grande, che è uno dei primi dischi che ricordava di aver ascoltato ossessivamente, era After the Gold Rush di Neil Young, in cui pensava che a cantare fosse una ragazza, e quindi era perso in questo mondo bambinesco con questo bellissimo disco di Neil Young. Quando ha registrato poi Daisies of the Galaxy, ha usato lo stesso pianoforte che Neil Young usava quando ha registrato After the Gold Rush. Queste sono quelle cose carine che ogni tanto uno trova cercando fioriti su internet. Ci ho detto, album della settimana, un disco che mi piace tantissimo, ma proprio tantissimo, e che faccio fatica ogni volta, cioè tre canzoni di un disco sono tante, ma come fai a tenere fuori quella?

da ginnastica, MTV manda questa canzone che era da Gish, era Rhinoceros da Gish, e dico: Madonna, questi, mamma mia, ma che belli! Poi sono andato da Carlo, ho preso il secondo disco, che è questo, si e ho detto: Dreams. Madonna, ma questi proprio sono troppo forti, per tanti motivi. Allora, insomma, sono troppo forti veramente. Today, la prima canzone che mandiamo stasera, su Transmission, loro sono gli Smashing Pumpkins.

E vabbè, niente, questi erano gli Smashing Pumpkins, questa violenza hardcore che scivola in nella trance psichedelica, dicono quelli bravi, però niente, a me queste chitarre mi hanno fatto impazzire appena le ho sentite. All'inizio non mi piaceva la voce di Billy Corgan, poi mi ci sono abituato e niente, invece sì, funziona tantissimo, è grandissimo disco. Allora, GQSA è la seconda canzone che abbiamo scelto da questo album. Sì, vi ricordo che è il 25° capitolo di Transmission qui su Radio Ciroma.

0: Caffettone.
1: Ah, che bello, raga, che bello. Tutte queste chitarre che mi riportano a quando ero proprio un ragazzino piccolo e mi piaceva l'hard rock, gli SDC, le Zeppelin, che bello. Vabbè, niente, qual è l'ultima canzone?
0: L'ultima canzone è Mayonnaise.
1: Mayonnaise spacca. È la canzone con cui si conclude Transmission. Ciccio, grazie come al solito della tua...
0: Grande piacere, grande grande piacere.
1: Gentilezza, e vabbè, non ti toccherà, capiterà qualche altra volta. Poi stiamo lavorando, io sto lavorando a mettermi su

subito dopo di te, speriamo che ci riusciremo nella prossima stagione. E grazie quindi a tutti dell'ascolto, continuate sulla miglior radio del mondo che è Radio Ciroma, questa è Maionese con la quale si conclude Transmission. Ciao!

L'uomo moderno è pieno di problemi. Egli si chiede: come posso guadagnare di più? Come posso assicurarmi la fedeltà di mia moglie? Come posso aiutare i miei figli a crescere integri? Solo l'istituto di obbedienza animale può dare una risposta a questi interrogativi. Se credi di essere apatico o sfortunato, c'è una terapia su misura per te. Telefona subito a questo numero 700 38 811.

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 20 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 74%.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21:39.
1: Radio Ciroma.
2: Rumore nell'Eternet cittadino.
3: One. Two. Three.

due poesie inedite. Il rondone. Il rondone raccolto sul marciapiede aveva le ali ingrommate di catrame, non poteva volare. Gina che lo raccolse sciolse quei grumi con batuffoli d'olio e di profumi, li pettinò le penne, lo nascose in un cestino appena sufficiente a farlo respirare. Lui la guardava quasi riconoscente da un occhio solo, l'altro non si apriva. Poi gradì mezza foglia di lattuga e due chicchi di riso, dormì a lungo. Il giorno dopo all'alba riprese il volo senza salutare. Lo vide la cameriera del piano di sopra. Che fretta aveva, fu il commento, e dire che l'abbiamo salvato dai gatti, ma ora forse potrà cavarsela.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: A lui gli piace.

0: Tranquillo, se no poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

να του πω yeah!

lui, Paganini. Paganini est grande killer, migliore di mondo. Lo chiamano così perché non replica mai. Gli basta un colpo solo. Solista d'eccezione. Prima canna nella banda Crosby di Chicago. Ha complici dappertutto. Non si separa mai, per nessun motivo, da suo meraviglioso fucile. Arma formidabile. Carabina Remington 70-70 a ripetizione. È un mostro d'astuzia. Niente lo spaventa. Non ha cuore. Non ha nervi. Non ha pietà. Questo Paganini, essere uomo giusto proprio per te. Con due piccoli colpi di suo fucile. Risolto problema.

0: Vostro onore, vorremmo ritirare la dichiarazione di non colpevolezza e dichiararci colpevoli.
1: Colpevoli! Ordine in aula! Ordine! Sceriffo!
2: Vostro onore! Vostro onore!
3: Grazie!
1: Faccia assombrare l'aula!
4: Rallegramenti!
2: Vostro onore! Vostro onore, che giustizia è questa?
5: Ma non lo so.
6: Cosa farà adesso? Continuerà a colpire l'organizzazione?
5: Scusate.
6: Lei c'entra con lo scambio delle giurie?
2: Che cosa ne penserà il popolo? Non si domanderà che razza di giustizia è questa? Vostro onore! Vostro onore, ma che sta... Aspetta, lascia!
5: Mai smettere di lottare finché l'incontro non è finito.
2: Non sento, che cosa hai detto?
5: E non bisogna smettere di combattere se l'incontro non è finito.
2: Come?
5: Mi ha sentito, Capone.
2: Avattene, non sei niente, solo chiacchiere e distintivo.
5: Qui finisce la lezione.
2: Sei solo chiacchiere e distintivo, solo chiacchiere e distintivo.

0: Tica di Radio C Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto.
1: Making you jump to our beats. You're tuned in to Lagos Jump Radio.